cuando di refugio sull'album. Te lascio in 25 assieme al Phantom. E se mio contro il mio non stas tu. E fa molto tempo che non parlo. Porto tu per dentro, ma fuori non me dà status. E fai del cacao per damus.